0: Super FM, un radio pe gustul tău.
1: Ciao bombonina. Eccomi, sei già.